0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella?

Se ti piace questa musica, just let me be your ladybug. 24 hours a day I'll give you love. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 5 e 4 minuti.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, condizioni soleggiate sulle pianure e sulle coste del Triveneto, con ancora un po' di vento sull'Alto Adriatico e clima fresco di notte al mattino, poi massime gradevoli intorno ai 26-27 gradi in pianura. Un fronte da nord-ovest porterà nuvolamenti invece sulle Alpi di confine, ma limitatamente ai crinali, ecco, non saranno coinvolte le altre zone, con al più qualche debole precipitazione sull'Alto Adige. Poi anche nel weekend tempo soleggiato, specie sabato, domenica probabilità di qualche temporale in più tra pomeriggio e sera, specie sulle Alpi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Cesare Cremonini, figlio di un re, lui che in concerto ha annunciato l'uscita di un nuovo disco che è praticamente pronto e aspetta solo di essere lanciato sul mercato. Intanto però si sta avviando a incontrare i suoi fan nella tournée estiva che lo vedrà impegnato in molte città italiane e anche all'estero. Rimanete con noi, adesso invece è il momento di Marco Mengoni con Voglio, la sua canzone che arriva dopo aver sentito anche le previsioni meteo. Volevamo ringraziare anche gli amici di Trebi Meteo per il puntuale aggiornamento di poco fa, loro che ritorneranno intorno alle 7.35. Marco Mengoni, dicevo, a Radio Padova, Voglio.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
4: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
3: Aperto tutti i giorni.
5: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: La disco italiana.
9: La disco italiana by

0: Radio Padova News.
1: A sorpresa Trump, dopo gli scontri e le minacce di ieri, definisce vicine alla firma dell'accordo di pace con l'Iran. Dovrebbe avvenire, dice, nei prossimi giorni in Europa da parte del vicepresidente americano Vance. Teheran frena, parlando di intesa sostanziale ma ancora senza il sì della guida suprema Khamenei. Gelo di Mosca nell'incontro tra il vicemministro Galusin e gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra. Definite distruttive le proposte europee sull'Ucraina. Droni di Kiev sulla città di Togliatti, sede del più importante produttore russo di auto. Una donna morta e una ferita per un drone russo nella regione ucraina di Sumy. Intanto la Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto, dopo quasi tre anni, i tassi di interesse, quello dei depositi ora del 2,25%, inflazione prevista al 3% nel 2026. In Parlamento Giorgia Meloni, intervenuta in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno, con la risoluzione di maggioranza approvata sia alla Camera che al Senato, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, sia alle sanzioni contro i coloni israeliani e il ministro Ben-Gvir. Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico, con Shakira e Andrea Bocelli, sono iniziati i mondiali di calcio che, come noto, si svolgono anche in Canada e Stati Uniti. Nelle prime partite il Messico batte 2-0 il Sudafrica, mentre in rimonta la Corea del Sud vince 2-1 sulla Repubblica Ceca. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 3 minuti.
4: Nella pagina sportiva aggiungerei anche, lo dico al mio amico Davide Camera, la vittoria dell'Italia sulla Germania. Stiamo parlando di volley a Ottawa in Canada. 7-3 minuti, ora ci sono in Negramaro.

0: scorre qui a Radio Padova, scorre anche questo nostro appuntamento del mattino, venerdì 12 di giugno. È un prefestivo nella città di Padova, perché domani è il 13 di giugno del Sant'Antonio, la festa del Santo. Ci sono molte iniziative in questo senso e magari qualcuna di queste andremo a raccontarvela, a spiegarvela, a suggerirvela. Intanto però suggeriamo di seguire, visto che i mondiali non ci interessano direttamente, parlo dei mondiali di calcio ovviamente, tra Messico, Stati Uniti d'America e Canada, vi suggerisco di seguire le avventure di Fefe De Giorgi e dei suoi ragazzi, tra l'altro tutti giovani. Parlo di volley, nella National Volley League, che ieri sera ha visto proprio in campo, ve lo accennavo poco fa, la nostra nazionale con la Germania. Perché era importante la partita? Perché la prima è andata male con la Francia e questa volta invece con la Germania dovevamo tirarci su, lo abbiamo fatto, in uno scontro con il quale abbiamo dovuto confrontarci anche con un arbitro che era tutto tranne che preparato, quindi insomma ci sono stati momenti di tensione in campo, ma alla fine hanno portato a casa la partita i nostri ragazzi, tra l'altro ripeto tutti giovani, una nuova generazione che si affaccia al grande palcoscenico del volley mondiale. 8 minuti dopo le 7, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, se invece volete raccontarci che tipo di programmi avete per questo weekend, visto che si accennava alla festa di Sant'Antonio.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sul weekend, sul fine settimana, insomma tutti i giorni potrebbero essere buoni per ritrovare un po' di serenità, un po' di pace. Speriamo che in questo venerdì, oggi 12 del mese di giugno, Max è dopo con voi, abbiamo ricordato la linea WhatsApp 328 319 8000, che è servita a Lara per dirci che oggi inizia una nuova avventura lavorativa e quindi spera che sia un venerdì porta fortuna. Tra l'altro iniziare di venerdì ti porterà sicuramente fortuna, perché la settimana più corta di così non potrebbe essere. A parte gli scherzi, oggi ti servirà per orientarti, per conoscere un po' meglio l'ambiente e i tuoi colleghi, e speriamo sia un ambiente accogliente così come il vostro in questa mattinata di venerdì mattina, con la nostra musica e ora anche con la grande Raffaellona.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: per la pioggia d'estate, ma mi limiterei a quella. Paola e Chiara, tra poco invece uno sguardo alla viabilità qui a Nord-Est.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
1: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
4: Salve amici da Moreno Morello, oggi vi lancio io un appello. Partecipate il 14 giugno alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico Veneto. Partenze da Teolo, Battaglia, Monselice ed Este. Iscrizione da 10 euro con bikepack su fiatoecuore.it. Non mancate!
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Al centro commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Fino al 21 giugno il mondo della tua doll preferita ti aspetta con una straordinaria mostra, l'area make up durante i weekend e domenica 21 giugno dalle 16 Barbie Dance e Flash Mob. Non mancare!
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
12: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
13: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
12: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostradali Alto Adriatico, CAB e Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani per lavori verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Venezia e viaggia in direzione Rovigo. Sulla A4 Brescia-Padova, sempre per lavori, dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia e dalle 22 di oggi alle 10 di domenica 14 giugno verrà chiuso, sempre per lavori, lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando, ed è tutto grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7.31, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, incendio alla Geoplast, vigili del fuoco al lavoro fino a tarda notte. Il rogo si è sprigionato nell'azienda di Gran Torto, specializzata nella lavorazione di materiale plastico. Sul posto più squadre di vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cittadella. Venezia ha trovato purtroppo il corpo senza vita di Mattia Testi tra i campi di Fornase e Aspinea. Il giovane 19enne aveva fatto perdere le proprie tracce dal 4 giugno. Negli ultimi giorni ricerche continue in zona. Vicenza minaccia i clienti del pub con una mannaia. Denunciato un 48enne dopo una lite nel locale di Contrada Pedemuro San Biagio, il 40enne era tornato armato minacciando i presenti. Decisivo il riconoscimento fotografico e l'intervento della polizia locale. A Treviso, San Zenone degli Ezzelini, inaugurata la nuova rotatoria, investiti 2 milioni di euro. Il nuovo anello stradale all'incrocio tra via Roma e via Bordignon, lungo la provinciale 248 Schiavonesca Marosticana. Il sindaco parla di momento storico, incrocio più sicuro. Rovigo, danneggiamenti alla piscina comunale, 7 minori denunciati dai carabinieri di Castelmassa. Le indagini avviate dopo la denuncia del comune hanno portato all'identificazione di un gruppo di giovani accusati di aver devastato la struttura sportiva e imbrattato i muri con scritte discriminatorie. Andiamo a Belluno ora, dove c'è una finta associazione sportiva, redditi non dichiarati per 130.000 euro. È una scoperta fatta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale, accertamenti della tenenza di Auronzo di Cadore. Verona, via 20 settembre, è partito il conto alla rovescia per la riapertura. Dal lunedì la strada tornerà transitabile a senso unico in uscita. A fine giugno il cantiere di via Reti finirà e pertanto ci potrà essere una circolazione più libera, ma proseguiranno i lavori per i marciapiedi. Queste le parole dell'assessore Tommaso Ferrari. È tutto per questa edizione locale delle news. Il prossimo appuntamento, come sempre, a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: che male. Giulie e il figlio d'arte 13 Pietro, con cui piangono tutti, non gli amici di Trepi Meteo, che invece hanno buone notizie da trasmetterci sulle condizioni meteo delle prossime ore per il prossimo weekend. Chiediamo lumi a Daniele Berlusconi.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, condizioni soleggiate sulle pianure e sulle coste del Triveneto, con ancora un po' di vento sull'Alto Adriatico e clima fresco di notte al mattino, poi massime gradevoli intorno ai 26-27 gradi in pianura. Un fronte da nord-ovest porterà nuvolamenti invece sulle Alpi di confine, ma limitatamente ai crinali, ecco, non saranno coinvolte le altre zone, con al più qualche debole precipitazione sull'Alto Adige. Poi anche nel weekend tempo soleggiato, specie sabato, domenica probabilità di qualche temporale in più tra pomeriggio e sera, specie sulle Alpi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Buongiorno, Supreme, Zelu prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
3: Con le hit estive in classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by

0: Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Radio Padova Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni soleggiate sulle pianure e sulle coste del Triveneto con ancora un po' di vento sull'Alto Adriatico e clima fresco di notte al mattino, poi massime gradevoli intorno ai 26-27 gradi in pianura. Un fronte da nord-ovest porterà annuvolamenti invece sull'Alpi di confine, ma limitatamente ai crinali, ecco, non saranno coinvolte le altre zone, con al più qualche debole precipitazione sull'Alto Adige. Poi anche nel weekend tempo soleggiato, specie sabato, domenica probabilità di qualche temporale in più tra pomeriggio e sera, specie sulle Alpi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: In buona compagnia, Serena Brancale con Mac and Cremont e The Colors. Era l'ultima di oggi per questa nostra puntata di venerdì. Vi aspetto domani mattina a partire dalle 7 fino alle 11 per il sabato insieme, poi domenica nel pomeriggio tra le 15 e le 19. Vi lascio con Luca Lazzari che segue fino a mezzogiorno con l'augurio di buon weekend.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City.
1: Canzoni che amerai.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere!
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
11: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.

0: Padova News.
1: Viaggiavano in due su un monopattino elettrico che si è scontrato la scorsa notte con una vettura alla periferia di Milano, morto un 19enne che era il passeggero del monopattino. Nel Foggiano perde la vita un 17enne travolto da un'auto mentre usciva da una festa di compleanno. Pier Silvio Berlusconi, all'indomani del pauroso incidente dal quale è uscito quasi illeso grazie agli airbag e alla cintura di sicurezza, ha ricordato ieri sera a Mediaset il padre Silvio a 3 anni oggi dalla scomparsa. L'auto di Pier Silvio si era scontrata con una vettura che aveva invaso la carreggiata opposta. L'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a firmare l'accordo di pace. Una nota del Ministero degli Esteri del Cairo chiede di cogliere quella che viene definita un'occasione. Washington prevede di ridurre significativamente il numero di aerei e navi da guerra messi a disposizione nelle operazioni NATO in Europa, lo riporta il New York Times, citando due alti funzionari europei. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nella tappa di apertura della Nations League maschile a Ottawa in Canada. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, gli azzurri superano 3-1 la Germania. Prossimo incontro domenica contro la Turchia. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

direte, Luca, a cosa ti stai riferendo? È arrivato un'ultima ora, Trump ha dichiarato che la guerra in Iran con l'Iran è finita. Speriamo bene, insomma, speriamo che questa sia veramente la volta buona, dice la firma per quanto riguarda l'accordo, forse già in questo fine settimana. Come diciamo sempre, speriamo che sia la volta buona. Buona mattinata a tutti, benvenuti su Radio Padova alle 9:05, insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328 319 8000. E adesso una canzone nuova a Radio Padova, Noemi, e tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Buone stelle a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 12 giugno 2026. Ariete, la situazione lavorativa, ancora per qualche tempo, potrebbe darvi preoccupazioni, mentre sono previsti miglioramenti nei rapporti affettivi già da domani. Preparatevi mettendo a tacere l'orgoglio con il voto 7. Toro, avete ottimi motivi per sentirvi fiduciosi nel condurre gli affari che, anche grazie alla luna nel segno, sono destinati ad andar bene. Serata da dedicare a coccole romantiche, voto 8. Gemelli, astri potenti assicurano un futuro ricco di interessanti opportunità e Urano nel segno vi invita a fare cambiamenti che, solleticando la curiosità, vi porterebbero a mettere a frutto i vostri molti interessi. Pensate in grande e voto 8. Cancro, l'aspetto armonioso che Venere, Mercurio e Giove nel segno formeranno anche oggi con Luna e Marte vi dona tanta energia. Fatene l'uso migliore e voto 7 più. Leone, l'aspetto benevolo di Saturno Turno e Nettuno vi guiderà verso certezze da perseguire, anche se per Marte e Luna dissonanti, per il momento potreste non averne coscienza. Voto 7. Vergine, la Luna, dal segno amico del Toro, renderà ordinate le vostre decisioni al lavoro e più organizzata la vita domestica o familiare, per un venerdì proficuo e quindi il voto è 8. Bilancia, alcuni astri vi osteggiano, inducendovi a rallentare i progetti avviati o a rimandare quelli nuovi, in particolare nel settore professionale. Armatevi di pazienza e nel frattempo dedicate le vostre energie ad altre priorità. Voto 7 meno. Scorpione, l'opposizione di Luna e Marte potrebbe essere responsabile di un certo nervosismo che dovreste controllare, soprattutto nei rapporti affettivi, per non dovervene pentire nel prossimo futuro. Voto 7. Sagittario, anche oggi non avrete difficoltà nell'individuare gli obiettivi da raggiungere. Siate ambiziosi negli affari e appassionati in amore con il voto 8. Capricorno, la luna positiva dovrebbe rendervi saggi al fine di non sprecare le vostre doti razionali inseguendo sogni di gloria. In amore sappiate essere concilianti e voto 7. Acquario, liberi di decidere del vostro destino lavorativo, dovete sottostare invece alle intemperanze nei sentimenti causate da Marte e Luna ostili. Siate pazienti, voto 8 meno meno. Pesci, sarà anche oggi una giornata assai soddisfacente, con interessanti opportunità per la professione e con tanta gioia per il cuore, quindi voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

Lo stadio Tiziano Ferro a Radio Padova alle 9.18. Buona mattinata a tutti, bentrovati con la nostra musica. Tra poco aggiorniamo la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. Adesso invece c'è anche Arisa, la nuova è Rugiada. Non so in...

0: un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: Il campionato motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere!
8: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Si verificano code per traffico intenso tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per traffico, si procede in coda tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera in direzione Padova e in direzione Trieste code tra Terraglio e l'innesto con la 27 e sempre in direzione Trieste rallentamenti per traffico tra rotatoria Miranese e Castellana. Con questo è tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Mara Satei, Enrico Nigiotti insieme a Radio Padova con Sabato Sera. A proposito di Sabato Sera, appuntamento da non perdere domani alle 21 a Rovigo, al Palazzetto dello Sport di Via Bramante, perché si svolgerà il 22esimo gala di pattinaggio artistico organizzato dalla Olimpica Skaters di Rovigo, che è una società sportiva leader mondiale in questa disciplina. Allora, se volete vivere una serata di sport, ma anche di arte, di bellezza, noi di Radio Padova vi consigliamo di andarci, perché i ragazzi della Olimpica Skaters di Rovigo sono nostri amici. 22esimo gala di pattinaggio artistico della Olimpica Skaters domani sera al Palazzetto dello Sport di Rovigo, mi raccomando, perché è un evento veramente importantissimo. Poi dopo c'è anche la versione natalizia, ma questa è la versione estiva, anche questa merita tantissimo. Bentrovati su Radio Padova con la nostra musica nuova, adesso Uelo e Anna Tatangelo. Scende la notte.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
0: E le canzoni che amerai.
1: Tu li hai visti mai due così che si amano? Due come noi mentre ridono, piangono.
2: Radio Padova.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare. Attività, laboratori, cinema.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Nero Gotico, Clara, Radio Padova, 10:57, tra poco le ultime notizie.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Il campionato motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
4: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
3: Aperto tutti i giorni.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Padova News.
1: Con la cerimonia inaugurale a Città del Messico e i primi due incontri ha scattato il Mondiale di calcio, il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica, nell'altro incontro del girone Corea del Sud Repubblica Ceca 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada ospita la Bosnia. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince 180 in casa, gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria dell'Italia nel weekend canadese della Nations League maschile. Dopo la sconfitta con la Francia, gli azzurri superano 3-1 la Germania. Il libero, Gabriele Laurenzano.
2: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi, la Germania la stessa cosa. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
1: Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. L'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 3 minuti.
5: Questa è Radio Padova.

0: Abbiamo aperto un'altra ora alle 11:07. Benvenuti su Radio Padova. C'è più musica qui da noi, italiana. Ne mettiamo in filiera tre. La prima è di Francesca Michielin, è Strega Comanda.
1: Tre canzoni in fila.

Almeno stavolta, Necca Radio Padova. Tra pochissimo aggiorneremo anche la situazione meteo in Veneto da qui alle prossime ore, tempo che comunque si sta sistemando. Adesso invece una canzone nuova con Dito nella piaga e Businessman.

0: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza. Al centro commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Fino al 21 giugno il mondo della tua doll preferita ti aspetta con una straordinaria mostra, l'area make up durante i weekend e domenica 21 giugno dalle 16 Barbie Dance e Flash Mob. Non mancare!
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì, condizioni soleggiate sulle pianure e sulle coste del Triveneto, con ancora un po' di vento sull'Alto Adriatico e clima fresco di notte al mattino, poi massime gradevoli intorno ai 26-27 gradi in pianura. Un fronte da nord-ovest porterà nuvolamenti invece sulle Alpi di confine, ma limitatamente ai crinali, ecco, non saranno coinvolte le altre zone, con al più qualche debole precipitazione sull'Alto Adige. Poi anche nel weekend tempo soleggiato, specie sabato, domenica probabilità di qualche temporale in più tra pomeriggio e sera, specie sulle Alpi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Giulia Coez, quelli come me a Radio Padova alle 11.31. Anche la Grecia, come l'Italia, vive tanto di turismo, quindi la Grecia ha approntato un nuovo quadro territoriale speciale per il turismo che stabilisce dove è possibile costruire, come possono crescere le strutture ricettive e quali condizioni possono essere realizzati nuovi investimenti nel settore. L'anno scorso la Grecia ha accolto qualcosa come 35 milioni di turisti e per gestire un flusso tale isole come Santorini, Mykonos, Creta e Rodi sono costrette durante l'estate a cambiare faccia e diventano spesso irriconoscibili per i residenti perché devono soffrire code, cantieri, scarsità di acqua oppure coste che si trasformano. E con il nuovo quadro territoriale speciale i greci adesso puntano ad alleggerire la pressione sulle destinazioni già sature e ad aprire nuove rotte verso zone del paese ancora poco esplorate. Praticamente le isole più famose saranno soggette a restrizioni più severe, mentre le destinazioni con potenziale di crescita riceveranno incentivi vincolati a criteri di sostenibilità, con gli ecosistemi più fragili che potranno godere di protezioni speciali. Quindi cosa succede? Succede che la Grecia invita così i suoi visitatori a guardare il paese oltre alle sue classiche cartoline e a scoprire ciò che non viene mostrato sui social, come se in Italia dicessimo ai turisti stranieri non andate solamente a Venezia, Roma, Napoli e Firenze, ma concentratevi anche su altre zone altrettanto belle che meritano di essere scoperte, così da dare un po' più di respiro ad aree che soffrono del turismo di gran massa e far conoscere posti altrettanto belli che invece per il momento sono meno conosciuti. Mi sembra insomma un pensiero che ha una sua logica. Benvenuti a Radio Padova, suoniamo una novità, Malika Ayane, è una possibilità.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucina e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
10: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
9: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
10: E ci mantiene giovani.
9: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
10: Perché Oliveto è Oliveto.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.
14: 1, 2,

Le nostre bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e qua ci siamo divertiti di ascoltarle loro due, Paola e Chiara con Festival. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, che continua insieme a Uelo e Anna Tatangelo.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ciao a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'ospice pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Al centro commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Fino al 21 giugno il mondo della tua doll preferita ti aspetta con una straordinaria mostra, l'area make up durante i weekend e domenica 21 giugno dalle 16 Barbie Dance e Flash Mob. Non mancare!
7: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
8: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
9: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.

0: Radio Padova News.
1: È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Mondiali di calcio, vittorie ieri di Messico, Corea del Sud contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Stasera si inaugura la sede canadese a Toronto, altra cerimonia d'apertura. A seguire i padroni di casa contro la Bosnia. Domani USA-Paraguay. Pallavolo Nations League maschile. Dopo il KO con la Francia al debutto, ieri Italia-Germania 3-1. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto azzurro Alessandro Bobolenta.
2: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
1: Formula 1 a Barcellona, Russell, Piastri, Leclerc nelle prime libere dei giovani, dove come da regolamento in alcune gare stagionali 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 3 minuti. Radio Padova.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Cioffi e Noemi su Radio Padova ci hanno cantato le farfalle nello stomaco. Quella roba là, ve la ricordate? Quella sensazione? Le farfalle nello stomaco. Va bene, naturalmente vi auguro un buon pomeriggio. Siete su Radio Padova con il nostro ritmo italiano. Vi portiamo anche oggi, come sempre, a maggior ragione che venerdì, fino all'appuntamento con l'aperitivo, con la buona musica. Sono Franco Ghirardello, pronti con Il Punto Fermo. Ce lo cantano i Tiro Mancino. Ti ho vista.

0: Jolie e Coez, quelli come me, sono le 17:16 minuti. Buon pomeriggio, vi ricordo anche i nostri social per interagire con noi. Cercateci su Facebook e Instagram, Radio Padova Official, e naturalmente vi aspettiamo come i nostri follower, anche perché c'è un post al giorno fatto ad hoc per voi e molte altre curiosità. Seguiteci, fatelo subito. E adesso la musica continua prima del nostro aggiornamento sulla viabilità sulle nostre arterie principali, quelle del Veneto. Ascoltiamo anche la canzone di Raff, siamo nel 2015, Come una favola.
1: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.

0: da Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Meno 20% su tutto l'assortimento montagna da Sportler. Affrettati, l'offerta è valida solo per questo weekend. Sportler!
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
4: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
3: Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento per il traffico sostenuto sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, code in uscita allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. Sempre per gli intensi spostamenti si viaggia in coda sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il raccordo Marco Polo. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia e tra Verona Est e Brescia Centro in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Gaia con Bossa Nostra, siete su Radio Padova, voglia di essere lì in Brasile con la nostra caipirinha. Invece andiamo in Corea, vedi, andiamo in Corea a fare shopping. Allora vi racconto perché sta prendendo piede questo sito che simula perfettamente l'esperienza dello shopping online. Quindi voi cercate un prodotto praticamente, no? Lo confrontate, lo mettete nel carrello e poi cliccate anche il bottone come se eseguiste ufficialmente la transazione. Perché è facile mettere nel carrello le robe e lasciarle lì, no, il brivido ti viene quando compri, quando proprio clicchi il bottone acquista, è lì la bellezza dello shopping compulsivo. Invece in questo shopping online in cui non si fa assolutamente niente se non simulare l'acquisto, l'obiettivo è allenarsi a resistere agli acquisti compulsivi. Perché ammettiamolo, dai, quante volte abbiamo comprato qualcosa, che ne so, 23:30 di sera, magari quando sta per scattare anche l'orologio, arriva domani, vero? Clicchi, ah, che bella sensazione! Questo è lo shopping compulsivo, e per resistere la Corea del Sud ci viene in aiuto. E a proposito di cattive abitudini, questo è il titolo della prossima canzone su Radio Padova. Ascoltiamo Mace, Salmo e Colapesce.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu stia, viaggiando.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
11: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
10: E per la pulizia delle facciate?
11: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
12: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
16: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
16: Ma Kamik?
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
16: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Su Radio Padova, la disco italiana.
20: Da questo momento
19: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura abbiamo incontrato i Negramaro con Nuvole e Lenzuola, linea che va subito alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo qui su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com. Sportler.
3: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
7: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
9: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
8: Aperto tutti i giorni.

0: Padova News.
1: I mercati sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse internazionali, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. Ripiegano le quotazioni del petrolio. Sale anche Wall Street, incerto invece il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. I dati Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre: lieve aumento 0,3% degli occupati, i disoccupati sono in calo al 5,3%, ma anche perché aumentano gli inattivi che non cercano lavoro, 44.000 in più. A essere insensibile aumento, nota anche l'Istat, il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, questo per effetto della crescita delle retribuzioni e dei contributi sociali, su base annua l'incremento del 3%. Tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza, lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A farla sarà solo il 44% della popolazione e tra questa la maggior parte opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

pelle di IH7 con Santa, siete su Radio Padova alle 19.05 minuti, buona serata, buon venerdì, buon rientro a casa, sono Franco Ghirardello, come sempre la fascia dell'aperitivo la più importante la facciamo con la nostra musica, con il nostro ritmo italiano di Radio Padova che continua insieme ad Achille Lauro con Comuni Immortali.

Silvia Salemi torna, End of Silence, le 19:16 minuti, tra poco un nuovo aggiornamento per gli amici che sono sulle nostre autostrade del Veneto. C'è bisogno di tranquillità, lo facciamo cantandoci questa canzone di Tiziano Ferro, era il 2009, era Indietro.

Ti piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere!
5: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Il campionato motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
5: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
6: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
5: Aperto tutti i giorni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Nella stessa direzione, per il traffico intenso, rallentamenti tra Brescia Ovest e Verona Est. In direzione Milano, rallentamenti tra Verona Est e Brescia Centro. Ci spostiamo sulla 4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Proseguendo nella tangenziale di Mestre, code tra Terraglio e il raccordo Marco Polo. Per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Valdastico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, sono le 19:29 minuti, non possiamo starne senza, intendo, senza il nostro appuntamento delle 19:30 con Trebi Meteo, i nostri esperti del tempo, soprattutto oggi che è venerdì, quindi fra qualche istante saremo insieme a Paolo Corazzon su Radio Padova, Rove, ascoltiamo.

0: Radio Padova Meteo.
1: Pronti per il nostro collegamento con Trevi Meteo? Riaccogliamo Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, eccoci.
2: Ma grazie, buonasera Franco, buonasera a tutti. Guarda, ottime notizie sostanzialmente. Bene. Sarà un weekend da piena estate in tutta Italia, tra l'altro, con l'unico inconveniente che il caldo comincerà un po' a intensificarsi. Quindi il Basso Veneto in particolare, il Rodigino, mi sa che fa già i 33-34 gradi domenica soprattutto, quindi insomma si torna a sudare un po'. Però la notte dormiremo bene e poi domenica sera passano dei temporali, principalmente sull'Alto Veneto, però smuovono un po' l'aria, così almeno a inizio settimana, lunedì e martedì, si tornerà a respirare abbastanza bene senza eccessi di caldo. Ecco.
1: Capito, quindi mare, profumo di mare, mi pare di capire.
2: Sì, beato che ci potrà andare. Esatto.
1: Grazie a Paolo Corazzone di Trevi Meteo, buona serata. Ciao Paolo, grazie.
2: Ciao, buon weekend.

0: Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: sa di felicità.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Stai ascoltando
15: Radio Padova.

Enrico Ruggeri con Polvere, siete su Radio Padova, 19:45 minuti, buona serata con la nostra musica, siete su Radio Padova, sono Franco Ghirardello. Ci vuole una laurea, ce lo dice anche lui, sentiamo Coez. Le mani

Genio di Lucio Dalla, Disperato Erotico, Stomp. Le 19:53 minuti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, vi auguro una buona serata, ci risentiremo anche nel weekend, saremo sempre insieme con la musica di Radio Padova, con il nostro ritmo italiano che prosegue e continua con la buona musica, con una novità stavolta di Dolce Nera, Epopea. Ciao a tutti!

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Salve amici da Moreno Morello, oggi vi lancio io un appello. Partecipate il 14 giugno alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'Hospice Pediatrico Veneto. Partenze da Teolo, Battaglia, Monselice ed Este. Iscrizione da 10 euro con bikepack su fiatoecuore.it. Non mancate!
1: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
6: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend negli Sportler Store e su sportler.com. Sportler!
7: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.

0: Padova News.
1: Il caso Garlasco, novità per Alberto Stasi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Verso l'uscita dal carcere per Alberto Stasi, che sta scontando in regime di semilibertà la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, si profila l'affidamento in prova ai servizi sociali dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano in merito all'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: Un guasto tecnico ha impedito il decollo dell'aereo che doveva riportare il Papa da Tenerife a Roma dopo il viaggio di 7 giorni in Spagna. Leone dovrebbe partire con un Falcon messo a disposizione da Re Felipe. Useran discordanti i toni delle parti sul raggiungimento di un'intesa per la tregua, ma il premier pakistano Sharif rassicura: raggiunto l'accordo su un testo definitivo. I mondiali di calcio, stasera la cerimonia inaugurale di Toronto, subito dopo il Canada, squadra di casa, riceverà la Bosnia, la squadra che ha eliminato l'Italia nei playoff. Da Laura Supino, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
4: Ciao a tutti da Moreno Morello. Il 14 giugno partecipate alla pedalata della vita lungo l'anello dei Colli Euganei. Aiuterete i bambini dell'ospice pediatrico del Veneto. Iscrizioni da 10 euro su fiatoecuore.it.
5: Vederci bene è uno stile di vita.
6: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
5: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
7: A noi piace mantenere le promesse.
8: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.
9: Al centro commerciale Vale Center arriva Barbie Mania. Fino al 21 giugno il mondo della tua doll preferita ti aspetta con una straordinaria mostra, l'area make up durante i weekend e domenica 21 giugno dalle 16 Barbie Dance e Flash Mob. Non mancare!
10: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
11: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
12: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
13: Meno 20% su tutto l'assortimento montagna da Sportler. Affrettati, l'offerta è valida solo per questo weekend. Sportler!
14: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
15: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
14: Zanotta, una casa da vivere!
16: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
17: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
18: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
17: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Code per incidente sulla tangenziale sud di Verona tra Vigasio e la statale Transpolesana in direzione Vicenza. Per il traffico ancora sostenuto, code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il raccordo Marco Polo verso Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per traffico sostenuto tra Brescia Ovest e Verona Est in direzione Venezia e tra Peschiera del Garda e Brescia Centro in direzione Milano. Per lavori notturni sulla A4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera venerdì 12 giugno alle 6 di domattina, chiuderà l'innesto con la A31 della Val d'Astico ai mezzi provenienti da Venezia in direzione Rovigo e chiuderà anche lo svincolo di uscita di Sirmione per chi proviene da Venezia. Sempre sulla A4, dalle ore 22 di questa sera venerdì 12 alle ore 10 del mattino di domenica 14, chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est in direzione Milano. Dalle ore 23 di venerdì 12 giugno alle ore 5 di lunedì 15, sulla A28 Portogruaro Conegliano, per lavori di pavimentazione, chiuderà lo svincolo di uscita di Pordenone zona commerciale Interporto ai mezzi provenienti da Conegliano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su gardaland.it.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimo.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: mappa di felicità.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Io sono

0: potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più niente.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento, le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova.